0: Shali, kaza nye rang suyo suya di, unay yi. Kisi rang kalay kawdo na dukri shi huwa zi, nye rang suyo bia ma zi, rang namaa li.
1: Yang nyo bak, didi.

0: Di rang ma ge jilam sum da tonan chi gu ge ri.
1: O zi, la ti de ni ge la a. Lo zhen cuo zai zhou zi da gu ge min du. Huang zu sang mu du de ji lo zhen che gu de ge le shi rai yi ge ri.
2: Ba zang su gu lo lo zhen che cha jin ge bu che. Lo ma mang bu yu zang zhou zi da gu ge deng ge yo ma shi. Che zang

0: yulung mubay chis. Zhang chara sima pabchuk. Chomu zon rinbu gang chongzu ni, nejo lhuyu ta nisu ma chi. Nishie re ne, dejian be ma? Chomu zon zon ne, na wei chongzu teri lo ne. Gonglu to we bo la la da wa yung we. Taja, chomu mambu shik rishyam du sardu yebe chongzu ro pyo yu. When young Kongibo Jamdula ni, Jigito Navy, Singba Nibutera, Narshi, Shurin.
1: Konye Bolari, Talo Konglo Tinchinkiri
0: Jason Jamdula, Molo Kajuru, Peter Yuri. Jigo Seva.
2: Tei ya, jik chen la, huan chung du gup da gwa ra da pin da jia ba ta, jiba yu si. Kuan la kuan ba yu ki, ga shui na wu bi cha li ni, chung du jue nyong wu bi sui kyun ki da shu ru chi da ra da ni, ngar song ki luan da ra, chi chen chi ju di shi. Bo la ga cha na bi shu di, ngan zui sui kyun ki shu nying pa chi ri, di o nyong me sui kyo chi ri, di ya la bi na li yu bi da di ni li cha xia ni, nyong me sui kyo chi ri.
0: Dejian bie mei ngor ju chie ba, bo la kong gong lu jie ne sung, sui kyun ki da pen da chan yong yue bie, chong zui nang ki da pen xia bu cha bian ki gen gui nyong xie chie xie. Bo la ki shu jian wu, dejian bie mei ya chung du ne sung, da pen ju ru ha jang ki. Jian, lu zhe lo zha de du gu lue ne, da pen gen ki qi le lu zhe ba xie.